vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, nel nostro le lampade e la bianca scia di un'elicottero.

da una nuvola, mi sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come

0: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.